Save you. Stai ascoltando Radio Start, Sound Like Freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

happiness. Proprio lì, da te, c'è un posto caldo dove sciolgo la malinconia, che sono nudo quando sono con te. C'è una casa e dietro cosa c'è?

cosa vuoi di più? Questa musica, sì.

Globster presenta Finland The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: Radio Start.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuoi

0: Hey.
1: Bust it. What?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

un altro me, spuntato all'occorrenza, buono per ogni occasione. Un me maturo per la vecchiaia, un me curioso per la gioventù. Un me forte per i tempi di guerra, un me saggio per i tempi di pace. Praticamente ho immaginato così tanto che ho immaginato pure un me che si ammalava e moriva al mio posto. Un me preparato a quel momento, rassegnato al suo fato. Ma non avevo fatto bene i conti neanche con il fato. Li faccio adesso, anche se adesso è diverso. Adesso che è successo quello che è successo, metto più a fuoco il resto. E soprattutto metto a fuoco che oltre al fatto che è brutto sentirmi ora così vuoto e sconfitto, oltre a te, che sei me, non ho nessuno qui. Ma tu non mi conosci e io non ti capisco. E la mia vita è questa, non posso dire basta. E siamo condannati come i carcerati, come gli eremiti, come i dannati, come due amanti accaniti a stare soli tra noi.

gente si domanda come faccio ad accettare una cosa così tragica. La gente guarda un malato come una cosa magica. E ti credo, io sono una connessione tra l'umano e il divino. Io sono una prova che esistono il caso e il mistero. Ho il destino, attraverso di me puoi riflettere che se misuri tutto con io, poi arrivo io, i conti non tornano. Allora non può non sfiorarti il pensiero di Dio. Ma lascia stare Dio, non ti distrarre, qui ci sono io. Ma lascia stare io, il mio lo può comprendere al massimo Dio. E allora benedicimi da vivo finché ne avrò voglia. E quando sarà, benedicimi da morto senza giudicarmi.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

He wrote, I'm broke, please send for me. But I'm broken too.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Rough Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Sta per iniziare un nuovo episodio di questa trasmissione che parla di musica rock, ampio spazio alle novità discografiche, il tutto ovviamente filtrato con una certa sensibilità acustica. Stiamo un po' alla volta dimenticandoci di questa estate 2026 e stanno arrivando veramente tante novità. Un po' le ascolteremo quest'oggi, altre le programmeremo nella prossima puntata. Intanto ci ascoltiamo il nuovo singolo di Johnny Marr. Il suo nuovo album uscirà il 2 ottobre, si intitolerà The Age of Everything. Intanto c'è il secondo singolo che si intitola It's Time, Johnny Marr.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Le chitarre di Johnny Marr portano a un certo brivido, ricordando ovviamente la sua band di riferimento, quella degli Smiths. Nuovo album da solista, ricordo che lo scorso anno ha fatto anche un ottimo album dal vivo, It's Time è il titolo di questo pezzo, in attesa dell'album che ormai è in uscita, manca poco. Torniamo sugli Shapes Like People, che è un duo formato da marito e moglie, ovvero Carl e Kat. Loro arrivano dalla contea di Wiltshire, che si trova nella parte sud-occidentale dell'Inghilterra, tra l'altro un posto molto molto bello. Hanno pubblicato da poco anche loro un nuovo album, ma c'è già un singolo con due brani, uno dei quali si intitola Broken Hearted People. Sono gli Shapes Like People.

ci sono gli elementi tipici dello shoegaze in questo pezzo, delle chitarre morbide e avvolgenti e anche strati sonori, tutti ingredienti che troviamo in questo pezzo degli Shapes Like People. Sicuramente nella prossima puntata di Rock Wave ascolteremo anche l'altro pezzo che fa parte di questo nuovo EP di soli due brani per quanto riguarda Carl e la moglie Kat. Personal Trey invece è una band olandese che gravita intorno a Willem Sleekhuis. Anche per loro un album all'orizzonte, intanto un singolo molto molto bello che si chiama Tyrus Skid. Io vi ricordo che state ascoltando Rock Wave, la voce che vi arriva è quella di Alberto Prisco. Tanta musica e tante novità ancora in programma in questa lunga trasmissione che è solo agli inizi. Intanto Personal Trainer per voi. Something.

È un po' cambiato il progetto per quanto riguarda Personal Trainer, che fino a quest'album era praticamente il solo William e tutti gli strumenti. Ora è diventata una band vera e propria. Tyrus Kid è l'anticipo di questo nuovo album che uscirà entro questo 2026, registrato in studio ad Amsterdam per questa band olandese molto molto interessante, forse uno dei pezzi più diretti per quanto riguarda il nuovo corso di questa band. Continuiamo con i Jungle, che è un duo londinese. Sunshine è il titolo del loro ultimo album, uscito il mese scorso, e Sunshine la canzone che ci fanno ascoltare, un bel soul per continuare questa puntata di Rock Wave con tanta buona musica ancora in scaletta. Jungle.

Sunshine, ovvero il sole, la luce che arriva dopo le ombre, tra speranza e rinascita. Erano i Jungle dal loro nuovo album, questa è la title track di questo duo londinese che ha fatto ad oggi 5 album, che è nato nel 2013 e recentemente si sono esibiti anche nel nostro paese, anche in Italia, per una serie di concerti che hanno avuto un ottimo successo. Ma ora vi porto in Irlanda, una delle band più importanti che arrivano da lì. Sono nati nel 2014, sono guidati da Graham Chatten, band post-punk che pubblicherà ad ottobre il nuovo album Marianne, è un brano dei Fountains This

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Dopo Mind Chamber, il titolo del nuovo album dei Fountains DC uscirà a fine ottobre. Intanto c'è quest'altro singolo dal titolo Marianne. Per questa band che è nata a Dublino nel 2014, che viene considerata come una delle band irlandesi più importanti, ormai non sono più degli emergenti, sono assolutamente affermatissimi. La band che segue si chiama Hills ed è il progetto del grandissimo Mark Oliver, nato in Virginia, classe 1963. Loro si sono formati a Los Angeles nel 1991, ma in realtà è un po' un percorso da solista per questo artista che nel corso degli anni ha fatto quasi tutto da solo, accompagnato da musicisti occasionali presi a seconda della situazione e dell'evento. I'm on Standby è il titolo di questo pezzo che fa parte del suo nuovo album. Mark Everett e gli Hills.

Grande pezzo che ti conquista subito al primo ascolto, I'm on Standby, Hills dal loro nuovo album, un brano che esplora quel momento in cui ci si sente fermi in attesa di un segnale che rimetta in moto la vita. Il grande Mark Oliver, classe 1963. Continuiamo con due cantautrici americane che collaborano insieme per questo pezzo che si intitola 6 o'clock News. Fa parte dell'ultimo album di Brenna Weddle, cantautrice che arriva da Minneapolis, classe 1997, anche se poi ultimamente incide a Nashville, e c'è la collaborazione di Waxahachie, che sarebbe lo pseudonimo di Katie Crutchfield. Lei è un po' meno giovane, classe 1989, arriva dall'Alabama. Questo pezzo è prodotto da Brad Cook, che ha collaborato in passato con Bon Iver, ma ora ce lo ascoltiamo. 6 o'clock News da Brenna Weddle con la collaborazione di Waxahachie.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Radio Star.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Yes, indeed, we do have the power, my friends. We have the power to choose love and compassion over hatred and fear.
1: Classico della grandissima Patti Smith in questa versione live di un trio tutto al femminile, ovvero sia Nico Case, Katie Lang e Laura Verse, un brano che è stato registrato una decina d'anni fa e per festeggiare un album che il trio ha fatto insieme nel 2016 è uscita in questi giorni una versione deluxe con alcuni brani inediti, tra cui questo pezzo storico. L'originale, lo ricordo, è del 1988 e faceva parte di Dream of Life, uno degli album più belli di Patti Smith. L'abbiamo riascoltato insieme, un pezzo tra l'altro molto molto attuale. Lande Act invece è una cantautrice inglese che in questo 2026 a inizio anno ha pubblicato un album ed è già pronto un nuovo EP che include anche questo pezzo dal titolo Circles. Lande Act.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Land Act con Circles, brano che fa parte del suo nuovo EP. Per questa cantautrice, classe 1992, una delle voci più importanti e originali dell'underground britannico. Lei è attiva dal 2011 e ha fatto vari album in studio. Tra l'altro ha partecipato anche a quella compilation stilata dalla Scapewalks che riguarda gli animali, Pet Sounds. Dopo ne parleremo un po' più dettagliatamente, perché ascolteremo proprio una canzone da questo progetto. Intanto arriva un singolo di un'artista americana tra le più importanti degli anni 90, ma anche a seguire, grande successo per lei in tutto il mondo. Il pezzo si intitola Freedom Bus. A collaborare con lei c'è Jess Wells, il ritorno importantissimo qui a Rock Wave di Sheryl Crow.

Rock Wave. Il ritorno di Sheryl Crow con la partecipazione di Jess Wells per questo pezzo che fa parte di Pick You Up, album che uscirà ad ottobre, Freedom Bus era il titolo di questa canzone per questa rockstar statunitense nata Kenneth, classe 1962, che in carriera ha vinto tanti e tanti premi e diciamo che è un po' ritornata alle sue sonorità tipiche degli anni 90 con questo pezzo. Ancora una voce femminile, Phoebe Bridgers è una componente del trio Boy Genius, le altre due collaborano in questo pezzo che fa parte del nuovo album Lost Weekend, si intitola I Can Wait.

Phoebe Bridgers dal nuovo album Lost Weekend. Dicevo, la partecipazione delle altre due componenti delle Boy Genius, ovvero Julian Baker e Lucy Dacus, ma c'è anche Jack Antonoff, componente dei Bleachers e in passato anche dei Fun. È il momento ora dei Liberty Bell, che è un duo francese guidato da Jean-François Cantu, nato a Parigi. Il pezzo che ci fa ascoltare si intitola When I Was a Boy of Seven. Liberty Bell.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: When I was a boy of seven, quando ero un ragazzo di 7 anni, un'atmosfera dolce e amara in questa canzone che racconta un po' la distanza tra ciò che eravamo e ciò che siamo diventati. Erano i Liberty Bell, duo indie pop francese, per un album che segna quello che è il vero e proprio debutto discografico, visto che prima avevano fatto 2 album praticamente autoprodotti. Arrivano ora The Chords con un brano che dura 94 secondi, si intitola Boss New Haircut e fa parte di quella compilation che vi parlavo prima, ovvero 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe, attraverso 15 band indie pop. In questo caso Bo è un cane meticcio dal carattere molto docile e molto giocherellone che è diventato la mascotte della band, Boss New Haircut.

The Corrs con Boss New Haircut, ovvero il nuovo taglio di capelli che ha Bo, questo cane, che è la mascotte di questa band inglese nata a Londra nel 2004, brano inserito in questo progetto molto particolare. The Jayhawks, una delle mie band preferite in assoluto, sono tornati con un nuovo album, Sanctuary Park. Gary Louris guida ancora questa band importantissima, American Midnight, la canzone Jayhawks. Hey,

0: Vabbè dai, questi sono gli Who dal vivo, The Kids Are Alright, uno dei loro brani iconici e più famosi del primo periodo, catturato dal vivo il 25 luglio 2023 per un album pubblicato recentemente che raccoglie appunto la performance di quel periodo insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra, brano originariamente contenuto nell'album My Generation. Però attenzione, perché gli Who non vogliono andarsene via, vogliono farci ascoltare un altro brano dal vivo da quell'evento importantissimo, altro inno generazionale, I Can't Explain, The Who.
1: Yeah, this next one was our very, very first hit single. It's called Can't Explain.

Can Explain, il primo brano pubblicato dagli Who. Eravamo nel 1965 per due artisti che guidano ancora questa formazione londinese, ovvero sia Roger Daltrey, classe 1944, Pete Townshend, classe 1945. Ma i mostri sacri del rock continuano, perché un certo Ian Gillan, nato a Londra nel 1945, guida una band ancora in attività e che si chiama Deep Purple. Grande album per loro, pubblicato a luglio di questo 2026. Un lavoro che contiene questa canzone dal titolo The Only Horse in Town, Deep Purple.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Una tastiera veramente micidiale in questo pezzo dei Deep Purple, The Only Ones in Town, dal loro nuovo album, secondo me uno dei più belli pubblicati negli ultimi anni da questa storica band inglese nata nel 1968 e guidata da Ian Gillan. Band che in carriera ha venduto oltre 120 milioni di dischi, 22 album in studio, 35 raccolte e ben 48 lavori dal vivo. Veramente impressionante la carriera di questa band che, per quanto riguarda il nuovo album, si avvale della collaborazione di Bob Ezrin, produttore che ha lavorato già in passato con i Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper e molti molti altri. Dopo queste due formazioni veramente importantissime arriva un duo synth pop emergente che si chiama Midnight. La canzone però è famosa perché è degli Smashing Pumpkins, si intitola Tonight Tonight The Midnight.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Duo che arriva da Los Angeles, The Midnight con Tonight Tonight, capolavoro del 1995 degli Smashing Pumpkins, che fa parte di una compilation dedicata a questa grande band. Questi invece sono gli Embrace.

Consigliatissimo l'ultimo album degli Embrace, tra l'altro stiamo ascoltando veramente tante canzoni da questa band inglese che è nata nel 1993, sempre guidata da Danny McNamara. L'album si intitola Avalanche, la canzone che ci hanno presentato Emily. Finalmente un po' d'Italia in chiusura di trasmissione, o quasi, perché non manca poi moltissimo, una decina di minuti all'incirca. Arrivano da Venezia ed è un duo formato da Alice Taylor e Nick Solo, si chiamano Crimea col K, e il pezzo dal loro nuovo album si intitola Love Her Eyes.

0: Doctors.
1: Crimea da Venezia, Love the Riser, il titolo di questa canzone per questo duo molto interessante che fa del synth pop, ma loro sono in attività anche come tributo ufficiale ai Joy Division con una formazione che si chiama Permanent, in attività dal 2016, il tutto sotto l'approvazione di Peter Hook. E a proposito di Inghilterra, arriva un trio indie pop e anche un po' lo-fi che arriva proprio dal centro della Gran Bretagna, si chiamano Happy Somethings. Meanwhile è il titolo di questa canzone che fa parte dell'ultimo album autoprodotto dal titolo Healthy Dose of Hope, Happy Somethings.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Happy Somethings con Meanwhile, del loro nuovo album, e siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave ed è il nuovo singolo di Iron Wine, ovvero Sunbeam, pezzo si intitola California Sober. Da segnalare che come corista c'è la figlia di Sun, ovvero sia Arden Beam, singolo che viene presentato in due versioni acustiche registrate a Los Angeles. E con questo è tutto, vi ringrazio ancora di essere arrivati fin qui, vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave, ed ora Iron and Wine. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

much more room.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

ตั้งแต่ตั้งกี่ครั้ง

tum rum oi na bai ngom ai trai ơi aku trai

งร้อยอาจจะโมนเอาไว้มามังลิงหายก็

bố hỏi với mẹ nụ một nụ.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Radio Start, la tua web radio.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. Bentrovati all'ascolto di Radio Start da parte di Andrea Dolisi e queste Glocal, ritmi ed alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22. Musica, personaggi e curiosità da tutto il mondo. Vi ricordo che potete seguirci sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it, potete ascoltarci, ma soprattutto potete anche andare a guardarvi tutte le curiosità che riguardano la nostra web radio. A cominciare dai programmi, i protagonisti della radio, ma soprattutto i podcast che potete ascoltare oppure scaricarvi.

Una menzione anche per i social, seguiteci anche da quelle parti, radiostart.it per quanto riguarda Facebook, poi anche su Instagram e Twitter. Se non siete davanti al computer invece potete seguirci grazie all'applicazione gratuita TuneIn scaricabile sul vostro cellulare, in modo da poterci ascoltare anche in mobilità. E sulle trombe di Ebo Taylor, che apre come sigla il nostro spazio musicale del venerdì notte, vi auguro come sempre buon ascolto, ma soprattutto buon viaggio con la musica di Glocal. Ad aprire, Mr. Pat Thomas.

0: 원 ye never have.
1: 이 sono gli Ashanti che arrivano dal Ghanaian Golden Voice of Africa, ovvero Mr. Pat Thomas, insieme alla Kwashi Boo Area Band. Un musicista che si è fatto le ossa suonando nelle numerosissime formazioni del maestro Ebo Taylor. Questo è un disco del 2019 che si chiama Obia,

suoni che si ricollegano al discorso Afrobeat. Un altro personaggio che arriva però dalla Nigeria è sicuramente Johnny Astrup, che ha cavalcato l'era Afrobeat negli anni 70, un tastierista e fondatore anche dei Mono Mono, una tra le numerose band di Lagos del dopo Fela Kuti. E noi ce l'ascoltiamo qui a Glocal Radio Start, Mr. Johnny Astrup.

la band togolese, l'orchestra Abbas de Bassari, ideata da Samarin Banza e Akadunia. Un disco questo ripubblicato nel 1980 in vinile dalla Polydor e riportato alla luce negli ultimi mesi, ridigitalizzato. Groove Funk Masterpiece. Una grande orchestra del passato qui a Glocal Radio Start. Vi ricordo il nostro sito internet che è www.radiostart.it. Questo è Glocal, ritmi ed alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22. E dall'afrobeat alla rumba congolese il salto è davvero inevitabile. Questo è un disco di un'orchestra che arriva da Dakar, ovvero l'orchestra Baobab, Tribute to Ndiuga Deng, pubblicato nel 2017. In un certo senso rumba congolese intesa come cultura Wolof e Sompa Changa, che arriva direttamente da Cuba. Ascoltiamo un estratto dell'orchestra Baobab qui a Glocal, che si chiama Natalia.

E questo era il Lingala Beat del trio Co-Co-Co a Ferrambongo, direttamente da Kinshasa, collettivo sperimentale. Con l'appoggio di produzione francese Guaca e Macara Bianco, un produttore che da anni si impegna alla ricerca di questi gruppi che cercano di mescolare la tradizione all'elettronica, e Kinshasa è proprio un centro nevralgico che in questi ultimi anni ha dato tantissimi spunti e soprattutto tanti gruppi che si sono avventurati in questo genere musicale molto accattivante.

La musica di Clocal continua adesso con una vecchia conoscenza. Ci spostiamo nel Mali, nel Vassolu Sound. Tanti anni fa quest'artista ha cominciato un po' in sordina, regalandoci delle cose davvero incredibili. Poi dal Vassolu, dal Mali, si è trasferita in Francia e ha cominciato a produrre delle cose un po' più moderne. Ovviamente sto parlando di Oumou Sangaré, disco del 2017 registrato insieme al grande Tony Allen. Il disco si chiama Mogoya.

0: አንቺን ይወዳል የሰውየው ልጅ ተያንቺ ልጅ
1: Crossover micidiale di rock amarico, la voce di Asnaye Gebres dagli You Can Dance, questa formazione francese dedita alla riscoperta della musica del Corno d'Africa. Yeketelale, un album davvero molto molto sfizioso che vi consiglio di ascoltare. Radio Start Glocal, ritmi d'alchimie sonore, Andrea D'Ulisse al microfono. E così dalla musica del Corno d'Africa ci spostiamo dalle parti della Thailandia con il cosiddetto Thai Funk Beat, ovvero musica guitar pop influenzata dalla surf americana. Questo grazie all'etichetta olandese Guru Guru Brain, specializzata proprio in underground asiatico, e sono tante le pubblicazioni di questa etichetta negli ultimi tempi.

Musica che arriva dal deserto del Sahara, la saga della musica Tamashek, in precedenza gli Imaran, una formazione un po' più sul versante commerciale, in questo caso invece una vecchia conoscenza, ovvero Gumar Al-Mokhtar, ovvero Bombino, che in un certo senso hanno ripreso la cultura musicale di quei posti e l'hanno trasformata, grazie anche all'abilità del suono della chitarra. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Start, questo è Glocal, ritmi d'alchimie sonore, Andrea D'Ulisse in voce. E il nostro viaggio continua, adesso torniamo dalle parti del Corno d'Africa per ascoltarci un personaggio davvero molto eclettico. Si tratta di Isaac Banjiav, l'etichetta Taranga Beat, che in qualche modo ha ripreso, ha ridigitalizzato queste cassette degli anni Ottanta. Lui è un pianista che riesce a trasformare il sound amarico in suoni ipnotici e anche spaziali. E l'ascoltiamo con questo suo ultimo lavoro qui a Glocal.

Direttamente dall'Eritrea, Isaac Banjav e i suoi suoni particolarissimi in questo disco che abbiamo proposto qui come chiusura, direi, di questo spazio musicale. Prima di salutarvi vi ricordo un po' di cose, a cominciare dal nostro sito internet che è www.radiostart.it. Dateci uno sguardo perché ci sono tutte le cose interessanti che riguardano la nostra web radio. Una menzione anche per i nostri social: siamo su radiostart.it per quanto riguarda Facebook, ma anche su Twitter ed Instagram. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui da Radio Start, Sound Like Freedom, dalle 21 alle 22 con Glocal. Vi lascio con un'ultima cosa, ci spostiamo nel nord estremo del Brasile. Siria, Mestê, Cupio e Seu Ritmo. Da parte di Andrea Dulisse è davvero tutto. Buon proseguimento di ascolto su Radio Start e alla prossima.

Beh, la notte di venerdì 11 settembre, anno solare, anno domini da calendario, terzo millennio, Wagyu 2026. Naturalmente ben ritrovati, ben risentiti in voce sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, Radio Start. Direttamente dalla rete, dal sito in internet, on digital web, all'indirizzo www.radiostart.it. E noi aggiungiamo sempre Sounds Like Freedom. Ben ritrovati, ben risentiti in questa notte ancora abbastanza calda, nonostante insomma che ce l'aveva fatta un po' credere nella giornata di ieri, ma anche un po' quella di oggi. Siamo from Pescara in Abruzzo, Italy, costa adriatica, Pescara by night, ma soprattutto costa nostra Wagyu, costa nostra Wagyu, costa nostra Wagyu. Cerchiamo di pulsare al meglio con le good vibes, le good vibration, le buone e sane vibrazioni, le vibes che solo Radio Start sa regalarvi, non solo il venerdì notte, ma nell'arco di 24 ore, ogni giorno della settimana, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Noi con le pulsazioni, con le good vibes ci siamo, e voi che siete dall'altra parte? Naturalmente benvenuti a questa nuova puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte dalle ore 22.45 alle 2:15 del mattino, con l'orario che è chiaramente rapportato, riferito al discorso del pianeta europeo, della comunità europea. Ma tutto questo non esisterebbe se non ci fosse di lui. Marvin Gaye, The Marvelous, The King, l'inarrivabile, l'ineluttabile, l'imprescindibile, l'ineludibile, l'irrinunciabile che non se ne può fare a meno, il re del soul, del rhythm and blues, della black music, numero uno, number one, top, Marvin Gaye, The Marvelous.

Era il 21 maggio 1971 quando la Motown Records, nel pieno del vigore delle produzioni artistiche per quanto riguardava insomma il pianeta della black music, ma io aggiungo sempre black music e dintorni, sfornava questo capolavoro assoluto, questo concept album da paura, un disco in vinile davvero irripetibile, Wagyu. 9 tracce, capolavori, concept album, strepitoso, straordinario, pazzesco, pazzesco. Gulu Guppi, pazzesco Guppi, pazzesco, pazzesco. What's Going On, 1971, Motown Records. La traccia d'apertura che ci siamo regalati poc'anzi è quella che dà il titolo all'intero capolavoro, appunto What's Going On. What's Happening Brother è invece questa traccia che ci stiamo regalando adesso. Ma credetemi, parola di Spartaco su tutti i capolavori, Wagyu. Questa che sta decollando è la puntata numero 408, 408esima puntata di Super Soul. Per un viaggio, una storia d'amore, insomma un'avventura davvero pazzesca, bellissima, decollata, iniziata, salvata, perché nu salbem sulla costa pescarese, sulla costa pescarese nu salbem, una storia d'amore salvata nel lontano giovedì 5 ottobre 2017 quando decollava la puntata numero 0. Quest'oggi siamo giunti alla puntata numero 408. Tutti venerdì notte dalle ore 22.45 in poi 180 minuti di puro groove, BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, le buone e sane vibrazioni che solo la vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita sa regalarvi, Wagyu. Una puntata che potrete ribeccare in replica in registrata questa domenica, tutte le domeniche alle ore 13, va in onda la replica di Super Soul che avete ascoltato in diretta radiofonica notturna il venerdì notte precedente, quindi domenica 13 settembre, Wagyu. A ora di pranzo, alle 13, arriva inesorabile Spartaco Superauma a tenervi compagnia con la replica di...

E poi chiaramente se andate direttamente sul sito all'indirizzo www.radiostart.it trovate anche la sezione con tutti i podcast di tutte le puntate, di tutte le vostre trasmissioni preferite di Radio Start. Tutte le puntate sono riascoltabili e soprattutto scaricabili. Trovate tutto sul sito www.radiostart.it. Ma è un grande viaggio, è un grande viaggio anche quello di questa notte, quindi sin da ora buon viaggio, wagyu, boa vida, wagyu, boa noite, wagyu. Un sito che è stato, insomma, importante ricordarlo, è stato ristrutturato, rinfrescato, rimodellato e aggiustato, ottimizzato sicuramente dal nostro webmaster, il mitico Roberto Pagliaro, che ringraziamo pubblicamente. E vai Rob, vai, andiamo! Ma chiaramente devo sempre salutare l'intero staff di Radio Start, tutti i miei fantastici amici, colleghi di lavoro in questo progetto, insomma, che va avanti verso il decennale, perché a luglio del 2027, nella prossima estate, spegneremo sicuramente le 10 candeline e sicuramente un evento importante. Dovremo forzatamente, obbligatoriamente, dall'alto o dal basso della nostra onestà intellettuale, organizzarlo, wagyu, ma chiaramente assieme a tutti quanti voi. È importante ricordare anche, insomma, che siamo una web radio, non siamo presenti in modulazione di frequenza stereo, in FM come una radio tradizionale, ma è importante anche ricordare che il futuro della radio sicuramente, probabilmente, quasi sicuramente è questo di cui vi sto parlando, le radio web che andranno appunto solo sul web, e noi siamo soltanto una radio web, ma non è sicuramente roba da poco, anzi tutt'altro. Siamo ascoltabili in ogni parte del globo terrestre. E quindi salutiamo tutti gli ascoltatori fuori dall'Italia, in Europa, in America, in Asia, in America Latina, in Nuova Zelanda, dappertutto, in Australia. È sicuramente un grande viaggio, anche un po' lisergico, quello che cerchiamo di affrontare tutti quanti insieme, mettendocela tutta, noi e voi, per regalarvi, per regalarci a noi stessi le good vibes di cui tanto abbiamo bisogno in questo momento davvero difficile del mondo e dell'intera umanità. E non parlo solo delle guerre, purtroppo. E su questa tematica, insomma, è importante ricordare che più avanti, nell'arco della notte, tornerà lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. Notizie provenienti dal mondo animale, animalista, ambientale, ambientalista, umano, umanitario, chi più ne ha più ne metta. Si parla di biodiversità, di ecosistemi, di microclima, di difesa dell'ambiente, difesa del pianeta, insomma, ma soprattutto purtroppo ci tocca parlare delle brutalità che l'uomo continua a perpetrare inesorabilmente verso i poveri animali indifesi. E quindi siamo una web radio, come vi dicevo, ci trovate anche sui social, quelli che vanno per la maggiore, quelli più importanti, quelli di maggior grido, e quindi mi raccomando, wagyu, con i like sulla nostra pagina Facebook. I like sono importanti perché sono lo specchio del vostro gradimento nei confronti di noi speaker e DJ, DJ e speaker, che credetemi ancora, ve lo ripeto, anche sperando di non essere appunto ripetitivo, ce la mettiamo davvero tutta per regalarvi le belle sane vibrazioni, e non solo notturne. Let's save all the children.
oltre che su Facebook. Chiaramente siamo presenti su X, l'ex Twitter, e poi ancora su Instagram. Ci potete ascoltare gratuitamente da vari applicativi, probabilmente più utilizzati, più gettonati per i sistemi iOS ed Android dei vostri device. Sto parlando di TuneIn, TuneIn e Radiogram.

arrivo God is Love, altro capolavoro assoluto, Wagyu. Eccolo qua per voi, vai! Ma quanta bellezza incredibilmente pazzesca in questi solchi di questo gran video.

manca mai e credetemi, come esercizio di canto, cantare Marvin Gaye, per ve lo dice insomma un vocalist storico, è davvero tanta roba. Comunque è decollato l'altro capolavoro pazzesco, Mercy Mercy Me. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite.

E noi solitamente salutiamo il grande Marvin Gaye The Marvelous con la settima delle nove tracce, altro capolavoro assoluto, tanto carico di groove, Right On. Che il groove sia con voi, Wagyu, e con i vostri spiriti. Sentite un po' che roba, sentite, sentite. Regaliamocela, godiamocela.

quasi 10 minuti dopo le ore 23. È la notte di venerdì 11 settembre, insomma una data che scuote ricordi, insomma, importanti, mettiamola così. Però l'11 settembre del 1987 se ne andava il grandissimo Peter Tosh. Sono passati oggi 39 anni e questa sera in apertura di Viaggio di Super Soul, nel 39esimo anniversario della prematura scomparsa del grandissimo artista, musicista, cantante giamaicano, molto molto legato, insomma, al suo brother Bob Marley, vogliamo omaggiare il grande Peter Tosh. Ancora buon viaggio, Wagyu, boa vida, boa noite. Super Soul, lo Spartaco Super Anima Show, radiostart.it, sounds like freedom.

una versione pazzesca di Johnny B. Good. Il grande Peter Tosh per voi in apertura di Viaggio Wagyu. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite.

E omaggiando il grande Peter Tosh non poteva mancare Bash Doctor, che ci siamo regalati proprio adesso. Ma un altro grande capolavoro, insomma, è quello che poi incise insieme al grandissimo Mick Jagger dei Rolling Stones. Don't Look Back.

E sta partendo No Nuclear War. Già il titolo è tutto un programma, Wagyu. Peter Tosh se ne andava oggi, 39 anni fa.

È sempre in tema di 11 settembre, insomma, su questo brano che si intitolava appunto No Nuclear War. Vogliamo ricordare anche che oggi si è spenta a Roma all'età di 78 anni la grandissima leader storica, radicale, insomma, tra le fondatrici del Partito Radicale insieme a Marco Pannella e ad altri, insomma, importanti figure, ad altre importanti figure politiche di questa, di questo periodo della storia, insomma, della politica italiana. E quindi Emma Bonino ci ha lasciati oggi a 78 anni. Insomma, le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime giornate, infatti era ricoverata in una clinica romana e la vogliamo salutare, insomma, per tutte le battaglie civili che ha condotto magistralmente in oltre 50 anni di appunto di attivismo politico. Ciao Emma e grazie davvero di tutto.

Celebrando il grande Peter Tosh in apertura di viaggio questa notte nell'ambito di Super Soul, perché l'11 settembre 1987, 39 anni fa, se ne andava prematuramente, anche in modo abbastanza tragico e drammatico. Sta arrivando Coming in Hot, lui è Peter Tosh. Wagyu Super Soul, lo Spartaco Superanima Show, radiostart.it, Sounds Like Freedom.

Sta sfumando Pick Myself Up, in arrivo sul binario zero di Radio Start, sempre Peter Tosh con il brano intitolato In My Song, nella mia canzone Wagyu. Un po' di sano reggae, un po' di sana reggae music non guasta mai. Parola di Spartaco.

Sempre del grande Peter Tosh, sta arrivando il brano intitolato Equal Rights, con il quale daremo il benvenuto al nuovo giorno tra pochissimi minuti. Wagyu Equal Rights dal vivo. Peter Tosh in apertura di viaggio di Super Soul Radio Start.

È già da 4 minuti, siamo entrati dunque nel nuovo giorno e quindi benvenuto sabato 12 settembre 2026, Wagyu. Stiamo omaggiando il grande Peter Tosh perché l'11 settembre del 1987 se ne andava 39 anni fa. Crystal Ball, Peter Tosh, Radio Start.

Pseudonimo di Winston Hubert McIntosh nacque il 19 ottobre del 1944 a Grange Hill, quartiere di Kingston in Giamaica. Se n'è andato, l'abbiamo già ricordato, l'11 settembre 1987. È stato un grandissimo esponente della musica giamaicana, un grandissimo cantante, musicista, che pubblicò insomma in attività tra il 1963 e appunto il 1987 con la sua voce, la sua chitarra, le sue tastiere. Pubblicò per varie etichette discografiche, tra cui anche insieme ai The Wailers, lo storico gruppo del grandissimo Bob Marley. Pubblicò nella sua carriera musicale ben 16 album, 11 in studio e 5 dal vivo. Nato nella parrocchia di Westmoreland, nell'ovest rurale della Giamaica, si trasferì subito in gioventù a Trenchtown, il ghetto di Kingston. Lavorò da subito con il produttore Joe Higgs, che gli fece conoscere sin da subito quelli che saranno i suoi compagni nel futuro imminente gruppo The Wailers, Bob Marley appunto e Bunny Wailer. Dal 1965 al 1973 collabora con questo duo fantastico fino allo scioglimento per motivi personali dei tre membri. Da quel momento, quindi dal 1973, inizia la carriera solista del grande Peter Tosh, che lo porta a suonare al One Love Peace Concert davanti ai principali esponenti della politica giamaicana. Collabora anche con Mick Jagger dei Rolling Stones e sarà ospite anche del Saturday Night Live del 1978. Proprio nel 1987 si aggiudica il Grammy Award come miglior album reggae con No Nuclear War. Muore purtroppo assassinato in un tentativo di rapina proprio l'11 settembre del 1987 nella sua casa a Kingston. Grandissimo Peter Tosh, 39 anni fa ci lasciavi, ma noi questa notte, nell'ambito di Super Soul, nell'ambito dello Spartaco Super Anima Show, sulle frequenze digitali o un digital web di Radio Start, ti stiamo omaggiando a dovere. Grazie, maestro Peter Tosh.

Ed almeno per questa notte vogliamo salutare il grande Peter Tosh, il maestrissimo Peter Tosh, con questi due ultimi brani, il primo intitolato Testify e poi seguirà Magadog. Un po' di sana reggae music, wagliò, non ci sdice mai. Ci vos dice? Non credo.

E dopo il capolavoro Testify salutiamo il grande Peter Tosh, almeno per questa notte, con quest'ultimo brano intitolato Magadog. Grazie maestrissimo, grazie, obrigado.

27 minuti dopo la mezzanotte. In diretta sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start in questo venerdì notte, la notte di venerdì 11 settembre 2026, anche se abbiamo dato il benvenuto al nuovo giorno sabato 12 settembre. Parte, decolla la nuova puntata di Animal House su queste magiche note reggae dub da breghe. La prima notizia ci viene dagli amici di Greenpeace, mentre in Nepal fango e ghiaccio travolgono tutto. Mentre la crisi climatica si abbatte con violenza sulle persone, sulle città e sugli equilibri naturali, le multinazionali di combustibili fossili festeggiano i loro profitti straordinari. E in queste ore continuano ad arrivare dall'Himalaya immagini difficili da dimenticare. Un enorme collasso glaciale ha innescato una devastante ondata di acqua, ghiaccio, rocce e fango lungo il confine tra Nepal e Tibet. Interi villaggi sono stati travolti, strade e ponti sono stati spazzati via, centinaia di persone hanno perso la vita e migliaia risultano ancora disperse. E mentre i soccorritori continuano a cercare i dispersi, una domanda diventa sempre più difficile da ignorare. È il cambiamento climatico la causa diretta di questo specifico collasso? Beh, certo, non possiamo ancora dirlo con certezza, ma sappiamo che l'Himalaya si sta riscaldando rapidamente, e non solo l'Himalaya, che i ghiacciai si stanno ritirando e che un pianeta sempre più caldo sta mettendo sotto pressione territori ed ecosistemi già estremamente vulnerabili. Oggi eventi come questo rischiano di essere sempre più frequenti. Sappiamo anche chi continua ad alimentare quel riscaldamento: le industrie fossili che da decenni difendono un modello energetico di cui oggi Nepal, e non solo, sta pagando il prezzo. Quello che è successo in Nepal ci ricorda una cosa: la crisi climatica non è un problema del futuro, è il presente, è già qui. È importante ricordare cosa fanno gli attivisti di Greenpeace. Noi di Greenpeace non ci limitiamo a denunciare, agiamo, andiamo dove gli effetti della crisi climatica sono più evidenti, raccogliamo prove, monitoriamo ciò che sta accadendo, denunciamo chi continua a investire nei combustibili fossili, facciamo pressione sui governi perché accelerino la transizione verso le energie rinnovabili e, laddove è possibile, ci mettiamo in gioco sul campo, spalando fango, liberando case e strade, sostenendo chi ha più bisogno, perché di fronte a un'emergenza non basta denunciare ciò che accade, bisogna esserci, rimboccarsi le maniche e agire. E quando serve portiamo le grandi aziende fossili davanti alla giustizia, perché mentre noi documentiamo un pianeta sempre più fragile, c'è chi continua a guadagnare miliardi dalla sua dipendenza dal petrolio e dal gas. Parliamo di Shell, Total, Chevron e ovviamente anche Eni. Nomi diversi, stessa enorme industria. Aziende e governi che continuano a difendere e sviluppare un modello energetico basato sui combustibili fossili, mentre il pianeta, persone comprese, paga il prezzo delle emissioni che quel modello produce. È come se festeggiassero i loro profitti milionari ballando sulle macerie di un mondo sempre più fragile e sulla vita precaria delle comunità più vulnerabili. E quando Greenpeace prova a raccontare quello che accade, quando mostriamo le conseguenze delle loro attività, quando denunciamo nuovi progetti fossili, quando chiediamo che chi ha contribuito ad alimentare questa crisi si assuma le proprie responsabilità,
Provano a zittirci con cause legali, minacce, pressioni, ma noi continuiamo a parlare, continuiamo a indagare e ad agire, perché la verità non può essere messa a tacere da chi ha più soldi e più potere. Ed è proprio per questo che la nostra indipendenza è fondamentale. È importante ricordare anche che Greenpeace non accetta finanziamenti da governi, partiti o aziende. Questo ci permette di sfidare i poteri forti senza dover chiedere il permesso a nessuno, ma essere indipendenti significa anche una cosa molto concreta. Abbiamo bisogno di persone che ci permettano di continuare a esserci quando qualcuno prova a farci tacere. Non possiamo fermare un'alluvione, non possiamo riparare da soli un ghiacciaio che crolla, ma possiamo combattere le cause della crisi climatica, questo sì. Possiamo continuare a indagare, a smascherare chi continua a puntare sui combustibili fossili, possiamo portare le nostre prove nei tribunali, possiamo entrare nelle stanze dove si prendono le decisioni e chiedere conto a chi ha il potere. E possiamo farlo, possiamo continuare a farlo anche quando ci minacciano, a finanziare nuove inchieste, a raccogliere prove, a documentare ciò che altri vorrebbero nascondere, a continuare a parlare quando sarebbe più comodo tacere. È il momento di guardare in faccia la realtà e cambiarla, perché il futuro non è qualcosa che ci aspetta alla fine della strada, è qualcosa che scegliamo oggi con le nostre azioni. Seconda delle tre notizie, sempre nell'ambito di Animal House per questa notte, sempre dagli amici di Greenpeace, ci spostiamo sulla tremenda tragedia del nuovo decreto caccia sparatutto 7 giorni su 7, di cui stiamo parlando purtroppo oramai da diverse settimane, per non dire mesi. Cacciatori o bioregolatori? La natura non si inganna con le parole.

Calcolatori, un termine rassicurante, quasi scientifico. Peccato, un vero peccato che dietro questa nuova etichetta ci siano proprio i cacciatori, che sarebbero chiamati quindi a svolgere attività di abbattimento della fauna selvatica, un vero capolavoro di greenwashing. Alla fine li dobbiamo ringraziare pure, perché sono diventati dei bioregolatori, li dobbiamo anche ringraziare per, insomma, questa mattanza di animali non solo selvatici. Perché una cosa è certa, cambiare il nome a un'attività non cambia la sua natura. Un animale ucciso resta un animale ucciso. E un fucile non diventa uno strumento di conservazione solo perché viene presentato con un linguaggio più accettabile. La natura non ha bisogno di operazioni di immagini, di immagine. Ha bisogno di informazioni scientificamente corrette, protezione degli habitat e delle specie a rischio e soluzioni che funzionino davvero. Eppure il governo italiano sta scegliendo una strada opposta. Mentre da oltre 25 anni gli studi scientifici dimostrano che la convivenza con la fauna selvatica richiede prevenzione, monitoraggio e gestione intelligente del territorio, questa riforma apre a una maggiore pressione venatoria e riduce il peso delle valutazioni scientifiche. E a rischio dunque c'è un principio fondamentale. Le decisioni sulla fauna selvatica devono essere guidate sempre dalla conoscenza, non dagli interessi di chi vuole aumentare la possibilità di sparare. Il parere di ISPRA, l'Istituto Scientifico Pubblico di riferimento per la gestione della fauna selvatica, rischia infatti di perdere il suo ruolo centrale, come se decenni di ricerca potessero essere messi da parte, come se la scienza fosse un ostacolo da superare invece che lo strumento per prendere decisioni responsabili. E tutto questo viene giustificato con una promessa: proteggere agricoltori e allevatori dai conflitti con la fauna selvatica. Ma la realtà, lo sappiamo, è molto molto più complessa. Gli studi dimostrano che aumentare gli abbattimenti non risolve mai automaticamente i problemi. Nel caso del lupo, ad esempio, oltre 25 anni di ricerche condotte negli Stati Uniti d'America mostrano che eliminare alcuni individui può alterare la struttura dei branchi e rendere più difficile la convivenza stessa con le attività umane. La soluzione quindi non è sparare di più, la soluzione è intervenire con una gestione basata su informazioni scientifiche valide che permettano di fare meglio. Significa investire nella prevenzione, significa proteggere gli allevatori con strumenti efficaci come recinzioni elettrificate, cani da guardiania, indennizzi rapidi e monitoraggio scientifico, e proteggere la fauna selvatica tutelando sempre gli habitat naturali. È fondamentale ricordare questo, perché gli animali selvatici non sono un problema da eliminare quando diventano scomodi. Sono una parte fondamentale degli ecosistemi da cui dipendiamo. Lupi, orsi, cervi, uccelli e tutte le altre specie contribuiscono all'equilibrio della natura. Proteggere la biodiversità significa proteggere anche noi stessi, perché quando perdiamo specie animali perdiamo molto di più. Perdiamo ecosistemi più fragili, perdiamo suoli fertili, acqua pulita, impollinatori. Eppure l'Italia, invece di rafforzare la tutela del suo patrimonio naturale, rischia di fare un enorme passo indietro. Ci hanno promesso di proteggere il 30% del nostro territorio a terra e in mare entro il 2030, e invece vogliono approvare una riforma che rischia di trasformare sempre di più gli animali selvatici in bersagli. E non finisce qui. Tra le misure previste ci sono anche l'estensione della stagione venatoria, la famosa legge sparatutto 7 giorni su 7, con il rischio di interferire con periodi delicati come la riproduzione e la migrazione degli uccelli. Meno vincoli
Per gli abbattimenti della fauna selvatica, multe fino a 900 euro per chi protesta contro l'uccisione degli animali durante le operazioni di controllo.

l'aumento delle specie utilizzabili come richiami vivi da 7 a 47. Tutti questi non sono semplici dettagli tecnici, sono scelte politiche che ridisegnano il rapporto tra l'essere umano e gli animali selvatici, sempre più vessati e marginalizzati dai loro stessi habitat e, più in generale, con l'ambiente che diventa solo un pozzo da cui estrarre risorse, senza curarsi delle conseguenze. Per questo Greenpeace continuerà a difendere gli animali, a portare la voce della scienza nei luoghi dove si prendono le decisioni e a contrastare ogni tentativo di trasformare lo sfruttamento della natura in una falsa tutela ambientale. Vogliamo dunque difendere la biodiversità e gli animali selvatici da decisioni che ne minacciano la sopravvivenza. Portare la voce della scienza nei luoghi in cui si prendono le decisioni, informare e mobilitare cittadini e istituzioni, costruire un futuro in cui persone e natura possano convivere davvero. Le decisioni finali saranno prese nelle prossime settimane e il tempo per fermare questa riforma è davvero molto molto poco, perché la natura non ha bisogno di nuovi nomi, ha bisogno di essere protetta. Se anche voi che ci state ascoltando credete che gli animali selvatici non siano bersagli ma una ricchezza da difendere, questo è il momento di agire, non domani, ora, adesso. E su vari siti di varie associazioni animaliste trovate anche, tra cui anche il WWF, trovate ancora la petizione da poter firmare contro questa scellerata nuova infamia. E infatti la terza e ultima notizia di Animal House di questa notte, sempre sullo stesso argomento, ci proviene dai cari, carissimi amici del WWF Abruzzo: aiutaci a fermare il decreto legge caccia. No alla preapertura della caccia in Abruzzo dopo gli incendi. Respinta la richiesta di rinvio, il WWF torna a contestare la preapertura della stagione venatoria in Abruzzo, giudicando incomprensibile la decisione della regione di non rinviare l'avvio della caccia nonostante un'estate tragica, davvero drammatica, segnata da incendi, siccità e ondate di calore che hanno messo a dura prova la fauna selvatica e chissà quanti animali sono già morti appunto nelle fiamme. L'associazione, la nostra associazione ambientalista animalista, aveva chiesto alla regione di posticipare dunque l'apertura della caccia almeno fino al termine dell'emergenza, richiamando la possibilità prevista dalla legge di sospendere o limitare l'attività venatoria in presenza di eccezionali condizioni ambientali. La richiesta tuttavia non è stata accolta e la preapertura è stata appunto purtroppo, ai noi, ahimè, confermata. Secondo il WWF, l'Abruzzo arriva all'inizio della stagione venatoria con un patrimonio naturalistico profondamente già segnato. Gli incendi che hanno interessato vaste aree della nostra regione hanno distrutto habitat, nidi e zone di rifugio, provocando la morte di numerosi animali selvatici e costringendone molti altri a spostarsi in cerca di cibo e riparo. A questo si aggiungono gli effetti della siccità e delle temperature elevate che hanno ulteriormente ridotto le possibilità di sopravvivenza di molte, troppe specie. A livello nazionale, il direttore affari legali e istituzionali del WWF Italia, il nostro abruzzese Dante Caserta, attacca la scelta delle regioni che hanno appunto autorizzato la preapertura della caccia. La fauna selvatica è ostaggio della politica, mentre la scienza viene trattata come una semplice opinione, afferma lo stesso dottor Dante Caserta, sottolineando che le valutazioni tecnico-scientifiche dello stesso ISPRA, l'istituto deputato, dovrebbero rappresentare il punto di riferimento nella definizione degli stessi calendari venatori e non essere puntualmente, volutamente ignorate.
Per lo stesso WWF, autorizzare la caccia in un momento in cui gli ecosistemi sono ancora alle prese con le conseguenze dei disastri, degli incendi, significa aumentare la pressione su una fauna già fortemente provata, indebolita. L'associazione ribadisce che una proroga avrebbe rappresentato un giusto provvedimento di buon senso, utile a consentire agli animali superstiti di superare una fase particolarmente delicata. La mancata sospensione della preapertura riaccende così il confronto tra ambientalisti, animalisti e istituzioni regionali, con il WWF che continua a chiedere una gestione della fauna fondata sulle evidenze scientifiche e sulla tutela della biodiversità, soprattutto in un anno in cui gli incendi hanno lasciato un segno davvero molto grave, molto profondo, molto drammatico sull'intero territorio abruzzese. Ultimo frammento di notizie dagli amici dell'OIPA, Organizzazione Internazionale per la Protezione degli Animali. Salutiamo questo nuovo mese di settembre con una carrellata di notizie che non possono che farci mettere in azione per salvaguardare quanto più possibile gli animali di questo pianeta. Si aprono le porte a una stagione forse leggermente più fresca, ma guardiamo in faccia alla realtà. Dai dati raccolti ed elaborati dal meteorologo Mario Giuliacci, l'Italia è stata rovente e agosto 2026 entra di diritto nella storia della meteorologia nazionale come il mese più caldo mai registrato in assoluto. Non sarà da meno questo mese di settembre e lo stiamo già vivendo sulla nostra pelle. Ciò vuol dire che dobbiamo sforzarci tutti di eliminare carne e pesce, sarebbe proprio l'ideale, dalla nostra alimentazione, perché la loro produzione industriale genera enormi quantità di gas terra e danneggia gravemente gli ecosistemi della terra e dei mari. Così come, insomma, sembra assurdo dirlo, ma più fa caldo, più ci rinfreschiamo soprattutto con i condizionatori e più chiaramente le emissioni aumentano, e quindi insomma è un gioco al massacro, come per gli allevamenti intensivi, per la produzione appunto di foraggio. Ma insomma, ragazzi, da questo gioco al massacro sembra veramente che non se ne voglia uscire. Se non si mette mano al clima, all'acqua potabile, alla salvaguardia di tutto questo, davvero davvero credo che la situazione vada oltre la preoccupazione globale a livello mondiale. Siamo entrati nell'ultima ora di programmazione radiofonica anche per questa notte. È proprio il caso di dire che, siccome si conclude anche per questa notte Animal House, lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica, è proprio il caso di dire Così parlo per voi nell'ambito di Animal House, Così parlo per voi nell'ambito di Super Soul, Così parlo per voi nell'ambito dello Spartaco Super Anima Show, Spartaco Super Anima Speaker e DJ, DJ e Speaker, Parola di Spartaco!

e già da qualche minuto ci stiamo regalando le belle sonorità di Deliverance, Reaction da Part 1, The Revolutionary Dub Warriors. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite. Super Soul, lo Spartaco Superanima Show, l'esclusiva del venerdì notte Wagyu in replica la domenica dalle ore 13 alle 16. Solo naturalmente su radiostart.it. Sounds like freedom.

E siamo entrati dunque nell'ultima mezz'ora di programmazione musicale anche per questa notte. Abbiamo voluto cambiare totalmente registro. Dalla reggae music, dal dub, insomma, siamo passati ai remix della grandiosa Lady Gaga, Wagyu. Con tanto di inciampo salivale in diretta. Pazzesco, pazzesco. Ci siamo regalati Just Dance per la Richard Vision Remix. Questa è Poker Face, Poker Face. Il remix di Lady Gaga.

Concludendo questo viaggio musicale di questa notte in questa nuova puntata di Super Soul su Radio Start con il remix di Lady Gaga, Why You. Sicuramente i BPM sono garantiti, anche il groove. E quindi ancora una volta e di più, oltre buon viaggio, boa vida, boa noite, che il groove sia sempre con voi, sia con voi, sia sempre con voi e con i vostri spiriti.

Una produzione discografica datata 2010 per la etichetta discografica Interscope Records. The Remix, Lady Gaga.

The Fame, la versione firmata Jan as You Remix. Lady Gaga, The Remix, un album del 2010, Wagyu.

E su queste gran belle sonorità cariche di groove e di BPM si va a concludere questa nuova puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte dalle ore 22.45 alle 2:15 del mattino sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start. Naturalmente Spartaco Superanima vi rimanda al prossimo venerdì in diretta puntuali Wagyu 18 settembre 2026. Questa puntata la ribeccate questa domenica, domenica 13 settembre dalle ore 13. Naturalmente grazie per avermi scelto, ma grazie soprattutto per aver scelto di stare ancora una volta delle good vibes della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita. Mi raccomando, Wagyu, sempre sul pezzo, barra dritta, rimaniamo abbracciati. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite, Marco Mann, Wagyu, ciao!